0: 18 horas e 8 minutos.
1: Agito Legal. Agito Legal. Agito Legal. Agito Legal.